0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, ai microfoni Isabel Vidaic. Attacco ucraino contro la città russa di Voronezh. Il governatore locale ha riferito di ingenti danni materiali e di decine di feriti. Secondo le autorità russe, il raid avrebbe provocato disagi in città. La portata complessiva dei danni è ancora in fase di valutazione. Intanto a Kiev è scattato questa mattina l'allarme aereo dopo l'avvertimento del presidente Zelensky su un possibile massiccio attacco russo. Le autorità hanno invitato la popolazione a raggiungere i rifugi. Nel frattempo Kharkiv è stata colpita da droni e da due missili. Secondo le autorità locali, una persona è rimasta ferita. Sono 47 le candidature pervenute al bando pubblico per la nomina del presidente e di 6 membri del Consiglio per il controllo civile delle agenzie di sicurezza e intelligence. Tra i candidati figurano quasi tutti gli attuali componenti dell'organismo. Il Consiglio viene nominato dal Parlamento croato ed è incaricato di vigilare sulla legalità del lavoro dei servizi di sicurezza e sull'applicazione delle misure segrete che possono limitare i diritti costituzionali dei cittadini. Caldo anomalo e temperature in costante aumento in Croazia almeno fino alla metà della prossima settimana. Lo rende noto il Servizio Meteorologico Nazionale, che segnala l'arrivo di una nuova ondata di calore. Sull'Adriatico restano attive le allerte gialla e arancione. In alcune località costiere le temperature notturne non scenderanno sotto i 25 gradi, rendendo più difficile il riposo, soprattutto nei centri urbani. Di giorno si supereranno spesso i 30 gradi, mentre nell'entroterra, da venerdì, le massime potranno raggiungere oltrepassare i 35 gradi. Possibili temporali isolati fino a domani, poi tempo stabile e molto soleggiato. Alto anche il rischio legato ai raggi UV. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e seguire gli aggiornamenti meteo. L'ondata di calore interessa gran parte dell'Europa, dove in alcuni paesi sono stati registrati valori vicini ai 40 gradi. Musica e spettacoli. Questa sera al Piccolo Teatro Romano di Pola andrà in scena il musical Mamma Mia del Teatro Cittadino Commedia di Zagabria. Lo spettacolo di fama mondiale torna in città dopo 11 anni con le celebri hit degli ABBA in una cornice unica e con un cast rinnovato del teatro zagabrese. L'inizio è previsto alle 21.30. Sport calcio. Si apre oggi una nuova fase per l'Istra 1961 con il primo allenamento guidato dal tecnico spagnolo Javier Cabello. L'appuntamento è fissato per le 18.30 al centro sportivo di Valle, dove il nuovo allenatore avrà a disposizione 29 giocatori per l'avvio della preparazione estiva. Il club punta a dare continuità al progetto tecnico dopo una stagione segnata da diversi cambi in panchina. Dalla rosa risultano esclusi alcuni giocatori che non rientrano nei piani dello staff, mentre il gruppo sarà ulteriormente sfoltito nelle prossime settimane con prestiti e cessioni. Per il momento l'unico volto nuovo è il difensore Ivan Šaranić, reduce da un'ottima stagione con il Sesvete e considerato uno dei migliori giocatori della seconda serie croata. La nazionale croata è arrivata a Toronto, dove questa sera affronta Panama. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, ai Vatreni di Dalic serve una vittoria per restare in corsa per il passaggio del girone. La partita inizierà a 1 di notte, ora croata. Ricordiamo che a Pola i tifosi potranno seguire la sfida in diretta sul maxischermo allestito all'aperto in Piazza Foro. Il meteo, tempo soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge, rovesci e temporali. Venti deboli o moderati da nord-ovest e sud-ovest. Temperature massime tra 32 e 36 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Allarmi bomba questa mattina in diversi tribunali in Croazia. A Vinkovci è stato evacuato il personale del tribunale civile, mentre minacce simili hanno interessato i tribunali distrettuali di Šibenik e Osijek, dove è stato accertato che si trattava di falsi allarmi. Segnalazioni analoghe sono arrivate anche a diversi tribunali di Zagabria, oltre che al tribunale regionale di Vukovar e a quello di Karlovac. In tutte le sedi la polizia ha effettuato controlli antiesplosivi. Anche a Pisino sono arrivate false segnalazioni di presunti ordigni esplosivi nei due tribunali della città. Il personale è stato evacuato, mentre la polizia, intervenuta sul posto e dopo aver effettuato il sopralluogo degli ambienti, ha accertato che si trattava di falsi allarmi. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Esteri. In Svizzera sono ripresi i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran sotto la mediazione di Pakistan e Qatar. Le parti hanno concordato i prossimi passi verso un accordo definitivo e i gruppi di esperti sono già al lavoro per definirne i dettagli. Rimangono tuttavia aperti alcuni nodi cruciali, primo fra tutti la delicata questione del Libano. Sulla linea di Washington è intervenuto direttamente il presidente americano Donald Trump, che ha ribadito con forza la posizione degli Stati Uniti. L'Iran non dovrà mai ottenere l'arma nucleare. La compagnia elettrica HEP sta completando due nuove centrali fotovoltaiche nelle isole del Quarnero per rafforzare la produzione di energia rinnovabile e ridurre la dipendenza dalla terraferma. A Unì è quasi pronta una centrale da 1 megawatt costata 1,6 milioni di euro che andrà a coprire il fabbisogno elettrico dell'isola. In fase avanzata anche la centrale di Cherso da 6,5 megawatt capace di alimentare circa 2.500 famiglie e attesa in funzione già in autunno. Un terzo progetto riguarda inoltre l'impianto solare di Ustrine presso Ossero. Un contributo importante per le isole del Quarnero, dove la domanda di energia raddoppia durante la stagione turistica. Un nuovo bando per sostenere la crescita professionale all'interno della comunità nazionale italiana. L'Unione Italiana ha lanciato la quinta edizione del concorso Mettiti in Proprio, dedicato a chi vuole ampliare le proprie conoscenze, acquisire nuove abilità o migliorare la propria preparazione nel mondo del lavoro. L'iniziativa prevede un sostegno economico per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale. La responsabile del settore imprenditoria e comunicazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Anna Ciuic-Stankovic.
2: Qual è l'obiettivo? È quello di stimolare l'imprenditorialità per coloro che forse credono di non avere più possibilità, sono già in un'età che non è più da studio. Invece con il lifelong learning ci sono tantissimi corsi di formazione, cambi di carriera, abilitazione professionale al quale loro possono aderire.
1: La Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Pola organizza anche quest'anno, nei mesi di luglio e agosto, il programma La Sfida Estiva di Lettura, dedicato agli alunni delle scuole elementari, e la Mini Sfida di Lettura, rivolta ai bambini in età prescolare e ai loro genitori. Il programma si svolge dal 29 giugno al 29 agosto e offre ai più giovani diverse attività pensate per l'apprendimento, la creatività e il gioco, promuovendo al tempo stesso il piacere della lettura. Ricordiamo che da oggi e fino alla fine di agosto è in vigore il nuovo orario estivo della biblioteca. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 14, mercoledì dalle 12.30 alle 20 e sabato dalle 7.30 alle 13. È attivo anche il box Restituzione Libri, che consente la restituzione dei libri presi in prestito al di fuori dell'orario di apertura della biblioteca centrale. Il servizio è riservato esclusivamente ai volumi presi in prestito nella sede centrale e non alle sezioni periferiche. Il meteo. Per il resto della giornata tempo soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge, rovesci e temporali. Venti deboli o moderati da nord-ovest e sud-ovest. Temperature massime tra 32 e 36 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossima edizione, il GR delle 16.30.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Allarmi bomba in tribunale in Croazia, evacuazioni e falsi allarmi in diverse città, tra cui Pisino. Svizzera, ripresi i colloqui Stati Uniti-Iran. Avanzano i negoziati ma restano nodi.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Allarmi bomba in tribunali in Croazia, evacuazioni e falsi allarmi in diverse città, tra cui Pisino. Svizzera, ripresi i colloqui Stati Uniti-Iran. Avanzano i negoziati ma restano nodi aperti. Unione Italiana, al via il bando Mettiti in proprio per formazione e riqualificazione professionale. Dignano, al via questa sera l'estate dignanese con i fuochi di San Giovanni e un ricco programma di eventi. Mondiali, Croazia in campo stanotte all'1 contro Panama. Ai Vatreni serve una vittoria per restare in corsa. Il meteo per il resto della giornata, tempo soleggiato con qualche nube di passaggio. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibili piogge, rovesci e temporali. Venti deboli o moderati da nord-ovest e sud-ovest. Temperature massime tra 32 e 36 gradi. Domani prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio e in serata in alcune zone dell'Istria centrale possibili rovesci temporaleschi. Venti deboli o moderati di Bora e nord-ovest. Temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime tra 31 e 35.

Allarmi bomba questa mattina in diversi tribunali in Croazia. A Vinkovci è stato evacuato il personale del tribunale civile, mentre minacce simili hanno interessato i tribunali distrettuali di Šibenik e Osijek, dove è stato accertato che si trattava di falsi allarmi. Segnalazioni analoghe sono arrivate anche a diversi tribunali di Zagabria, oltre che al tribunale regionale di Vukovar e a quello di Karlovac. In tutte le sedi la polizia ha effettuato controlli antiesplosivi. Anche a Pisino sono arrivate false segnalazioni di presunti ordigni esplosivi nei due tribunali della città. Il personale è stato evacuato, mentre la polizia, intervenuta sul posto e dopo aver effettuato il sopralluogo degli ambienti, ha accertato che si trattava di falsi allarmi. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. Sono 47 le candidature pervenute al bando pubblico per la nomina del presidente e di 6 membri del Consiglio per il controllo civile delle agenzie di sicurezza e intelligence. Tra i

0: Stati Uniti. L'Iran non dovrà mai ottenere l'arma nucleare. La compagnia elettrica HEP sta completando due nuove centrali fotovoltaiche nelle isole del Quarnero per rafforzare la produzione di energia rinnovabile e ridurre la dipendenza dalla terraferma. A Uni è quasi pronta una centrale da 1 megawatt costata 1,6 milioni di euro che andrà a coprire il fabbisogno elettrico dell'isola. In fase avanzata anche la centrale di Cherso da 6,5 megawatt capace di alimentare circa 2.500 famiglie e attesa in funzione già in autunno. Un terzo progetto riguarda inoltre l'impianto solare di Ustrine presso Ossero, un contributo importante per le isole del Quarnero dove la domanda di energia raddoppia durante la stagione turistica. Caldo anomalo e temperature in costante aumento in Croazia almeno fino alla metà della prossima settimana. Lo rende noto il Servizio Meteorologico Nazionale che segnala l'arrivo di una nuova ondata di calore. Sull'Adriatico restano attive le allerte gialla e arancione. In alcune località costiere le temperature notturne non scenderanno sotto i 25 gradi, rendendo più difficile il riposo soprattutto nei centri urbani. Di giorno si supereranno spesso i 30 gradi, mentre nell'entroterra da venerdì le massime potranno raggiungere oltrepassare i 35 gradi. Possibili temporali isolati fino a domani, poi tempo stabile e molto soleggiato. Alto anche il rischio legato ai raggi UV. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e seguire gli aggiornamenti meteo. L'ondata di calore interessa gran parte dell'Europa, dove in alcuni paesi sono stati registrati valori vicini ai 40 gradi. Un sostegno alla formazione e alla riqualificazione professionale dei membri della comunità nazionale italiana. L'Unione Italiana ha indetto la quinta edizione del concorso Mettiti in proprio, il bando rivolto a chi desidera acquisire nuove competenze, cambiare percorso lavorativo o specializzarsi nell'ambito professionale già intrapreso. L'iniziativa prevede contributi destinati alla frequenza di corsi di aggiornamento e formazione professionale, con l'obiettivo di valorizzare le competenze presenti nella CNI e favorire nuove opportunità occupazionali. A presentare il bando è stata Anna Ciuic-Tankovic, responsabile del settore imprenditoria e comunicazione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
1: Qual è l'obiettivo? È quello di stimolare l'imprenditorialità per coloro che forse credono di non avere più possibilità, sono già in un'età che non è più da studio, invece con il lifelong learning ci sono tantissimi corsi di formazione, cambi di carriera, abilitazione professionale al quale loro possono aderire. È un progetto che ha riscosso tantissimo successo, in realtà è stato adibito nel periodo del Covid, quando c'era veramente bisogno di fare cambi di carriera e tanti nostri connazionali che vivevano all'estero volevano tornare nelle nostre zone e continuare a vivere qui, e sono molto orgogliosa del fatto che proprio grazie ai corsi di formazione che loro hanno scelto, quindi ogni candidato può scegliere il proprio corso di formazione, di specializzazione, e l'Unione Italiana attraverso questo bando li aiuta con una tantum o un sussidio finanziario stabilito in base alla tipologia e al costo, però con un massimo di 700 euro. Quindi tanti sono stati gli imprenditori che ne hanno preso parte e che si sono rallegrati del fatto che ci saranno altre possibilità.
0: Il bando è aperto ai cittadini italiani oppure ai cittadini croati e sloveni di nazionalità italiana, soci effettivi di una delle comunità degli italiani attive sul territorio. Tra i criteri di selezione avranno priorità i candidati che non hanno partecipato alle precedenti edizioni del concorso e in particolare coloro che al momento della presentazione della domanda risultano disoccupati.
1: Tutti i dettagli del bando sono presenti sul sito dell'Unione Italiana, quindi bisogna compilare una domanda di partecipazione, allegare il curriculum vitae, la lettera motivazionale e il certificato di iscrizione alla comunità degli italiani e anche altri documenti che potete poi vedere sul sito.
0: Con il programma Mettiti in proprio, l'Unione Italiana punta quindi a sostenere la formazione continua e a promuovere una maggiore autonomia professionale all'interno della comunità nazionale italiana. Le domande potranno essere presentate fino al 1 settembre.
1: Quindi abbiamo ancora abbastanza tempo per ricevere le vostre domande, ricevere tutte queste storie umane che veramente ci fanno molto molto felici, vedere come i nostri connazionali vogliono fare cambi di carriera, quanto creativi sono e quanto in realtà hanno grandi idee per nuove imprese.

0: In ambito locale, la Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Pola organizza anche quest'anno, nei mesi di luglio e agosto, il programma La Sfida Estiva di Lettura, dedicato agli alunni delle scuole elementari, e la Mini Sfida di Lettura, rivolta ai bambini in età prescolare e ai loro genitori. Il programma si svolge dal 29 giugno al 29 agosto e offre ai più giovani diverse attività pensate per l'apprendimento, la creatività e il gioco, promuovendo al tempo stesso il piacere della lettura. Ricordiamo che da oggi e fino alla fine di agosto è in vigore il nuovo orario estivo della biblioteca. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 14, mercoledì dalle 12.30 alle 20 e sabato dalle 7.30 alle 13. È attivo anche il box Restituzione Libri, che consente la restituzione dei libri presi in prestito al di fuori dell'orario di apertura della biblioteca centrale. Il servizio è riservato esclusivamente ai volumi presi in prestito nella sede centrale e non alle sezioni periferiche. Musica e spettacoli. Questa sera al Piccolo Teatro Romano di Pola andrà in scena il musical Mamma Mia del Teatro Cittadino Commedia di Zagabria. Lo spettacolo di fama mondiale torna in città dopo 11 anni con le celebri hit degli ABBA in una cornice unica e con un cast rinnovato del Teatro Zagabrese. L'inizio è previsto alle 21.30. Prende il via questa sera l'estate dignanese con i Fuochi di San Giovanni e un ricco programma che per oltre tre mesi animerà Dignano e le località di Galesano, Peroi, Gaiano e Bettica. Il calendario propone eventi culturali, musicali, sportivi e folcloristici, con alcune manifestazioni ormai tradizionali come la Festa dei Bumbari e il Festival Internazionale del Folklore Leron. L'avvio ufficiale è previsto alle 20.30 a Palazzo Bradamante con l'inaugurazione della mostra del gruppo di ceramica della Comunità degli Italiani, Ritratti di famiglia prima dell'accensione dei fuochi. La vice sindaca di Dignano, Manuela Geisa.
1: Come vuole la tradizione, il 23 giugno con i Fuochi di San Giovanni in Piazza del Popolo a Dignano si apre ufficialmente il ciclo delle manifestazioni estive. Questo evento è organizzato dalla Comunità degli Italiani di Dignano in collaborazione con la città di Vogliano-Dignano. Il programma inizierà alle 20.30 con l'apertura della mostra Ritratti di famiglia, con cui il gruppo di ceramica della Comunità degli Italiani di Dignano presenterà i propri lavori presso la Galleria Loggia. Alle 21 seguirà l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con i tradizionali Fuochi di San Giovanni. In questa occasione colgo anche l'opportunità per ringraziare i nostri vigili del fuoco, sempre presenti con spirito di servizio. Dopo i fuochi assisteremo all'esibizione del gruppo Soundlife Band e all'affascinante spettacolo di fuoco dei Traumatics Art. Giovedì 25 giugno l'ente per il turismo della città di Vogliano-Dignano ci invita a partecipare nell'incantevole scenario del Parco delle Casite al concerto di Damir Cheggio con inizio alle 21. Sabato 27 giugno in Piazza del Popolo a Dignano, a partire dalle 21, si terrà l'undicesima notte bosniaca, ovvero la Bosniačka noć, organizzata dal Befood di Dignano, una manifestazione dedicata alla valorizzazione e alla promozione della tradizione bosniaca. Nello stesso giorno sulla spiaggia Martulina però si svolgerà la Martulina Cup, che è un evento ormai conosciuto, un evento sportivo e ricreativo che ogni anno richiama numerosi partecipanti e visitatori. Domenica 28 giugno Dignano ospiterà i partecipanti del Histria Rally, che si presenteranno al pubblico in Piazza del Popolo dalle 9 alle 10. Il programma serale è dedicato ai più giovani e agli appassionati di danza. Sempre domenica 28 giugno dalle 20.30 si terrà quindi sempre in piazza la 21esima rassegna di danza della regione istriana, organizzata dall'Associazione Dusko Naša Djeca, Associazione Nostra Infanzia Vogliano-Dignano.
0: Sport calcio. Si apre oggi una nuova fase per l'Istra 1961 con il primo allenamento guidato dal tecnico spagnolo Javier Cabello, arrivato dal Deportivo Alaves. L'appuntamento è fissato per le 18.30 al centro sportivo di Valle, dove il nuovo allenatore avrà a disposizione 29 giocatori per l'avvio della preparazione estiva. Il club punta a dare continuità al progetto tecnico dopo una stagione segnata da diversi cambi in panchina. Dalla rosa risultano esclusi alcuni giocatori che non rientrano nei piani dello staff, mentre il gruppo sarà ulteriormente sfoltito nelle prossime settimane con prestiti e cessioni. Per il momento l'unico volto nuovo è il difensore Ivan Šaranić, reduce da un'ottima stagione con il Sesvete e considerato uno dei migliori giocatori della seconda serie croata. La nazionale croata è arrivata a Toronto, dove questa sera affronta Panama. Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, ai Vatreni di Dalic serve una vittoria per restare in corsa per il passaggio del girone. La partita inizierà a 1 di notte, ora croata. Ricordiamo che a Polo i tifosi potranno seguire la sfida in diretta sul maxischermo allestito all'aperto in Piazza Foro.

Il meteo domani prevalentemente soleggiato, nel pomeriggio e in serata in alcune zone dell'Istria centrale possibili rovesci temporaleschi, venti deboli o moderati di Bora e Nord-Ovest, temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime tra 31 e 35. Ed è tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.